quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Un abbraccio grande per Italo Pedrotti nel suono, grazie a lui. Tocori Berrù nel suono per noi. Cristian González. Efrem Viera di Cuba. Juan Flores. Daniel Cantillana. Manuel Meriño. Beh, e noi che abbiamo una scheda lunga e larga, come il nostro cuore per voi. Grazie.